0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo.
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Rocola, amb Emma Redondo.
0: La romantica notte.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
2: Proprio mai.
0: È vero, speranza.